0: Il capello che gli altri peli aveva fiorato che non valiva la mia immagine del gioco non era il tesoro dell'allegria lo che è di Dios permanece hermano
1: il nome di Isabel, chiamo Elizabeth
2: con Dani Cali, e qui del Trump, manejando los trailers, un buen